来。阿拉基，阿哥南基，阿富加苏伊，你加苏马内哥西亚伊，来。La Tropicana number one, Aïsien Gonzaoui. Kekekekekei. Chebem, chebem, chebem. Chebem, chebem, chebem, chebem, chebem.